visto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

siamo solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore!
4: Azione! Vieni a giocare con noi!
5: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini.

0: un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno, gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria, hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
1: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: degregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualche

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Non perdere le super offerte.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
1: Sono le 6 e 2 minuti.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Dal 1980 abbiamo ritrovato Richard Sanderson con Reality, canzone di grande successo, dalla colonna sonora del film cult Il tempo delle mele, indubbiamente un grande classico dei favolosi anni 80.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su Litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Dentro la città, fuori dal mondo.
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.

0: Ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
5: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. È atteso un peggioramento del tempo sul Lazio per quanto riguarda la giornata di martedì, da segnalare dei fenomeni tra mattina e pomeriggio, fenomeni che tenderanno progressivamente poi ad esaurirsi verso la serata. Contesto climatico nel complesso piacevole, con valori massimi compresi tra i 20 e i 23 gradi. Ventilazione che sarà in rinforzo, con mare fino a mosso o molto mosso a fine giornata. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi degli anni Ottanta abbiamo pescato Lucas Dancing di Ziggy Marley.
1: Radio Latina.

0: passa, ma le belle canzoni rimangono, lo testimonia questo grande successo del 1987 degli U2, era With or Without You. Su Radio Latina i ricordi non si fermano mai.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366 vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. È arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
8: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
9: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
8: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 214 Maria e Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1,5 km in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per la stazione di Cartiera e lo svincolo per via Casilina in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
13: Sono le 7 e 4 minuti.

Rivivi con noi di Radio Latina ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio pieno di grandi successi indimenticabili come questo che abbiamo appena ascoltato. Era Randy Crawford dal 1981 con You Might Need Somebody. Radio Latina.

0: E questi erano i Bee Gees, che non potevano mancare su Radio Latina, visto che suoniamo ogni giorno solo i grandi successi del passato. Questa era You Win Again, hit dei fratelli Gibb del 1987.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
6: Siete pronti? L'attesa è finita.
7: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
8: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Incidente sul lavoro ieri mattina in un cantiere di Corso Matteotti nel centro di Latina. Un operaio di 40 anni di nazionalità rumena è caduto da un'impalcatura alta circa 2 metri mentre lavorava alla ristrutturazione di un palazzo. L'uomo ha battuto la testa ed è stato soccorso dal 118 con ambulanza e automedica e trasportato al Santa Maria Goretti. Non sarebbe in pericolo di vita e non avrebbe riportato fratture. Sul posto sono intervenuti anche la squadra volante e gli operatori dello Spresal dell'ASL di Latina per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Secondo le prime informazioni, al momento della caduta l'operaio indossava il casco.

0: Controlli straordinari sui carburanti in provincia di Latina, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane dei Monopoli hanno sequestrato oltre 16.000 litri di carburante non conforme in 3 interventi effettuati tra Latina e Gaeta. Le analisi eseguite attraverso il laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane hanno evidenziato nei campioni di gasolio un punto di infiammabilità inferiore al limite previsto della legge, fissato intorno ai 55 gradi. L'anomalia può essere indicativa di una miscelazione del carburante con sostanze più volatili ed economiche, con possibili conseguenze sul funzionamento dei motori, sulla sicurezza e sulle emissioni inquinanti. I militari hanno sequestrato il carburante e ha posto i sigilli a 3 cisterne e 9 pistole erogatrici. 3 persone sono state deferite alle procure di Latina e Cassino per le ipotesi di frode nell'esercizio del commercio e sottrazione all'accertamento al pagamento dell'accisa. Dall'inizio dell'anno nel Lazio sono stati sequestrati oltre 215.000 litri di carburante non conforme e 49 persone sono state deferite all'autorità giudiziaria. Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione della bretella che collegherà Cisterna a Valmontone. La strada collegherà la provincia di Latina all'autostrada 1 Milano-Napoli all'altezza dello svincolo per Labico-Valmontone, una nuova superstrada lunga 33 chilometri che si innesterà alla via Pontina all'altezza di Campoverde Sud. In quell'area verrà realizzato lo svincolo che dalla 148 porterà all'autostrada 1. Il 23 settembre scorso sono partiti i primi scavi nella zona di Campoverde Sud. Si tratta di lavori di indagine archeologico che precederanno l'inizio delle opere vere e proprie relative al collegamento stradale. Diramata l'allerta gialla dalle prime ore di oggi e per le prossime 12-18 a Latina e nelle altre province del Lazio, l'avviso emesso dalla Protezione Civile Regionale riguarda il rischio di criticità idrogeologica per temporali nei bacini costieri nord, nei bacini di Roma e nei bacini costieri sud. Secondo le previsioni contenute nel bollettino, sono attese precipitazioni sparse anche sotto forma di rovesci o temporali, soprattutto sui settori tirrenici. I quantitativi di pioggia saranno generalmente moderati, ma potranno verificarsi accumuli localmente elevati sulle isole ponziane. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina.
1: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
3: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
2: Agriturismo La Piana dell'Erica.
3: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
4: Qualità e convenienza ogni giorno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Non perdere le super offerte.
6: 35 anni e non sentirli.
7: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
6: E per festeggiare questo importante traguardo,
7: arriva il 2G Garden Festival.
6: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
7: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
6: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 200, a Sabaudia.
7: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
8: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
9: Siete pronti? L'attesa è finita.
10: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
11: Pronto intervento idraulico H24, Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie, rimozione di nidi di calabrone.
12: Inoltre pulizia, camini e stufe.
11: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
12: 368-3241-866.

0: meglio della musica del passato suona in rotazione continua su Radio Latina e questa non poteva mancare tra i classici degli anni 80, era Nena con 99 Red Balloons.
1: Radio Latina.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare tutti i giorni qui su Radio Latina. Dall'album capolavoro Thriller abbiamo ascoltato, dalla voce inconfondibile di Michael Jackson, la super hit Beat It.
1: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience, turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma. Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
2: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
3: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
4: Con il contributo del Ministero della Cultura.
5: Con il patrocinio della provincia di Latina e del comune di Latina.
6: In collaborazione con Coldiretti Latina.
7: Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire, così a Mamma al-Mammani, il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sanchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza. Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto la Turchia di Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Vince anche l'Under 21 che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.
8: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Bentrovati all'ascolto con Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove si procede a rilento sulla statale Casilina a partire da via Monte Cassino fino a via Ciamarra in direzione del centro. Sempre verso il centro code sulla via Perfiuggi, dalla statale Casamari fino alla rotatoria per la stessa Casilina e in via Maria verso piazzale De Mateis. E ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code in via Piave e in via Romagnoli nelle due direzioni. Sempre nei due sensi code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave e di Borgo Isonzo. Per chi è in viaggio sulla stessa Pontina da Latina verso Roma, segnaliamo code a tratti a partire da Pomezia fino al raccordo anulare. Con riferimento ai cantieri attivi, ricordiamo infine che sulla provinciale Migliara 54 nei pressi di Borgo Vodice sono in corso lavori di rifacimento del manto stradale tra la rotatoria per la Pontina e la rotatoria per la provinciale 46 litoranea. A partire dalle 7 fino alle 18, disposta chiusura al transito veicolare sul tratto interessato. Il termine dei lavori è previsto per il 30 ottobre. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto. Grazie per l'ascolto.
12: Sono le 8:08.

0: Le più grandi hit le trovate qui su Radio Latina in rotazione non stop. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati e tra il meglio non potevano mancare i grandi successi di Zucchero.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Quattro italiani di etnia rom residenti tra Roma e Latina sono stati arrestati dalla polizia perché accusati di diversi furti in abitazioni a Firenze, tra cui quella del figlio adottivo del regista Franco Zeffirelli. I furti sono avvenuti lo scorso marzo. Il 29 marzo, dopo aver forzato la porta d'ingresso, i ladri hanno rubato due cassaforti contenenti gioielli, oggetti preziosi per un valore di circa 80.000 euro. Le indagini, basate sulle immagini delle videosorveglianze, sui tabulati telefonici e sugli appostamenti, hanno permesso di identificare la banda e collegarla a un altro furto avvenuto nei giorni precedenti. Tre dei quattro sospettati sono stati arrestati tra Roma e Aprilia e trasferiti in carcere. Incidente sul lavoro ieri mattina in un cantiere di Corso Matteotti nel centro di Latina. Un operaio di 40 anni di nazionalità rumena è caduto da un'impalcatura alta circa 2 metri mentre lavorava alla ristrutturazione di un palazzo. L'uomo ha battuto la testa ed è stato soccorso dal 118 con ambulanza e automedica e trasportato al Santa Maria Goretti. Non sarebbe in pericolo di vita e non avrebbe riportato fratture. Sul posto sono intervenuti anche la squadra volante e gli operatori dello Spresal dell'ASL di Latina per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Secondo le prime informazioni, al momento della caduta l'operaio indossava il casco. Stadio Bartolani a Cisterna, rinviato il ricorso del Latina Calcio. La società nerazzurra ha presentato ricorso contro la decisione del comune di revocare la concessione dello stadio e di chiudere l'accordo per la gestione dell'impianto firmato nel 2023. Il comune ha contestato al Latina Calcio il mancato pagamento del canone, la scadenza della garanzia richiesta e

0: l'assenza della società agli incontri convocati per i sopralluoghi e per la riconsegna dello stadio. Il TAR però dovrà prima chiarire se la vicenda rientri nelle sue competenze oppure se debba essere affrontata dal giudice ordinario. La discussione è stata quindi rinviata al 20 ottobre, quando il ricorso sarà esaminato nuovamente. Diramata l'allerta gialla dalle prime ore di oggi e per le prossime 12-18 a Latina e nelle altre province del Lazio, l'avviso emesso dalla Protezione Civile Regionale riguarda il rischio di criticità idrogeologica per temporali nei bacini costieri nord, nei bacini di Roma e nei bacini costieri sud. Secondo le previsioni contenute nel bollettino, sono attese precipitazioni sparse anche sotto forma di rovesci o temporali, soprattutto sui settori tirrenici. I quantitativi di pioggia saranno generalmente moderati, ma potranno verificarsi accumuli localmente elevati sulle isole ponziane. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience, turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma. Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
9: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
10: Pronto intervento idraulico H24, Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie, rimozione di nidi di calabrone.
11: Inoltre pulizia, camini e stufe.
10: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368 32 41 866.
11: 368 32 41 866.

0: e sta arrivando a fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Nei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
4: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
3: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, Arte con l'H.it. Domenica aperti.
7: 35 anni e non sentirli.
8: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
7: E per festeggiare questo importante traguardo
8: arriva il 2G Garden Festival.
7: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
8: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
7: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17,200, a Sabaudia.
8: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
9: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW 5 stelle bianca è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma. Cibolio Experience. Quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
12: Siete pronti? L'attesa è finita.
13: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
14: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa, mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. In Medio Oriente gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare all'aeroporto di Riyadh, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. La Spagna va al voto, come molti avevano previsto. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che il premier ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. La RAI ha comminato una sospensione a Sigfrido Ranucci. L'azienda ha deciso di sospendere il giornalista per la durata di 10 giorni in seguito alla valutazione dei risultati dell'analisi della Commissione per il Codice Etico della RAI. Lo sport: l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante per gli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, al pari di Simsir dura appena 3 minuti prima del 2-1 a firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Per ora è tutto, a più tardi.
15: Questa è Radio Latina.
16: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
17: Aperti anche sabato pomeriggio.
18: Sono le 9:07.

0: Abbiamo ascoltato i Twins, duo synth-pop tedesco che ottenne un grande successo nel 1983 con questa canzone Face to Face, Heart to Heart, faccia a faccia, cuore a cuore, con la grande musica degli anni 80 ogni giorno su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
0: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: DeGregoris.com.
2: Andiamo in vacanza! E le valigie?
3: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
2: E al ritorno?
3: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
2: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
4: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
5: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
6: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
7: Inoltre pulizia, camini e stufe.
6: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368 32 41 866.
7: 368 32 41 866.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center. Numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Quattro italiani di etnia rom residenti tra Roma e Latina sono stati arrestati dalla polizia perché accusati di diversi furti in abitazioni a Firenze, tra cui quella del figlio adottivo del regista Franco Zeffirelli. I furti sono avvenuti lo scorso marzo. Il 29 marzo, dopo aver forzato la porta d'ingresso, i ladri hanno rubato due cassaforti contenenti gioielli, oggetti preziosi per un valore di circa 80.000 euro. Le indagini basate sulle immagini delle videosorveglianze, sui tabulati telefonici e sugli appostamenti hanno permesso di identificare la banda e collegarla a un altro furto avvenuto nei giorni precedenti. Tre dei quattro sospettati sono stati arrestati tra Roma e Aprilia e trasferiti in carcere. Incidente sul lavoro ieri mattina in un cantiere di Corso Matteotti nel centro di Latina. Un operaio di 40 anni di nazionalità rumena è caduto da un'impalcatura alta circa 2 metri mentre lavorava alla ristrutturazione di un palazzo. L'uomo ha battuto la testa ed è stato soccorso dal 118 con ambulanza e automedica e trasportato al Santa Maria Goretti. Non sarebbe in pericolo di vita e non avrebbe riportato fratture. Sul posto sono intervenuti anche la squadra volante e gli operatori dello Spresal dell'ASL di Latina per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Secondo le prime informazioni, al momento della caduta l'operaio indossava il casco. Il comune di Sabaudia fa sapere che la strada provinciale 177 Migliara 54 nel tratto compreso tra la rotatoria con la Pontina e la rotatoria con la Litoranea sarà temporaneamente chiusa al traffico per consentire i lavori di ripristino del piano viabile. La chiusura sarà in vigore fino al 30 ottobre e fino al termine dei lavori. Restano consentiti il transito dei residenti, dei mezzi di soccorso e del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano. I percorsi alternativi saranno indicati attraverso apposita segnaletica. Rocca Secca di Volsci, protagonista delle giornate FAI d'autunno, sabato 10 e domenica 11 ottobre, il Borgo Lepino ospiterà visite e aperture straordinarie.

0: musica, street food e prodotti locali. L'iniziativa è stata presentata al Circolo Cittadino di Latina dalla sindaca Barbara Petroni e dal Gilda Iadicicco, capo delegazione FAI Latina. Per Roccasecca si tratta di un appuntamento inedito, nato per far conoscere un patrimonio che unisce storia medievale, architettura e natura. Due giornate per scoprire il borgo e il suo territorio attraverso cultura, tradizioni e produzioni locali. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina.
4: E ora 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse Socrate, quel mio amico filosofo, meglio mangiare bene che mangiare male. Allora approfittate e mangiate i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: Chuck, motore.
6: Azione. Vieni a giocare con noi.
7: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazione.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
2: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
3: Con il contributo del Ministero della Cultura.
4: Con il patrocinio della provincia di Latina e del comune di Latina.
5: In collaborazione con Coldiretti Latina.
6: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. È atteso un peggioramento del tempo sul Lazio per quanto riguarda la giornata di martedì, da segnalare dei fenomeni tra mattina e pomeriggio, fenomeni che tenderanno progressivamente poi ad esaurirsi verso la serata. Contesto climatico nel complesso piacevole, con valori massimi compresi tra i 20 e i 23 gradi. Ventilazione che sarà in rinforzo, con mare fino a mosso o molto mosso a fine giornata. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: What Have I Done to Deserve This, successo dei Pet Shop Boys, che coinvolsero la veterana Dusty Springfield, una vera e propria icona della musica britannica nel 1987. Il meglio della musica del passato lo trovate qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
1: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
0: Non perdere le super offerte!
2: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
0: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
0: Qualità e convenienza ogni giorno.
3: A Latina, via Isonzo 221.
0: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Non perdere le super offerte.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
6: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 20 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
7: Un giorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'oblast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi 2 anni. L'Estonia intanto, svela il Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara a una potenziale aggressione di Mosca al di là dell'Ucraina. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette sono stati la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di ieri a Bergamo all'interno di un'abitazione. Secondo la prima ricostruzione sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 9 feriti, di cui 2 gravi. Il calcio: l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. La Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio, vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sono le 10:03.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Questa canzone non poteva mancare, era Cosa succede in città, successo del 1985 di Vasco Rossi.
1: Radio Latina,

0: Dal 1986 abbiamo ascoltato i Communards con il loro successo You Are My World.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martupello. Sbottonate le trombe di Palloppio e statemi a sentire. L'azienda Mangi Giovanni vi garantisce la qualità e la freschezza dei prodotti che mangiate, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. N'ingegnente da fa. Mangi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Mangi Giovanni.
4: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Controlli della Guardia di Finanza non compro oro di Latina nell'ambito delle verifiche sul rispetto degli obblighi relativi all'identificazione della clientela, alla conservazione della documentazione sulle operazioni e alla segnalazione di eventuali operazioni sospette, oltre alle norme sul trasferimento di denaro contante. Al termine degli accertamenti sono emerse irregolarità amministrative a carico del titolare dell'attività. Le violazioni contestate prevedono sanzioni che possono arrivare fino a 244.000 euro. Sulla vicenda è intervenuta anche la Questura di Latina, che ha disposto la sospensione per 30 giorni della licenza per il commercio di oggetti preziosi. Sono terminati i lavori per il nuovo stralcio del parco di Via Ezio a Latina nell'ambito del progetto Porta Nord. L'intervento, dal valore complessivo di circa 750.000 euro, attende ora il collaudo prima del passaggio dal settore lavori pubblici al patrimonio. Anche la Questura di Latina, che ha disposto la sospensione per 30 giorni della licenza per il commercio di oggetti preziosi. Sono terminati i lavori per il nuovo stralcio del parco di Via Ezio a Latina nell'ambito del progetto Porta Nord. L'intervento, dal valore complessivo di circa

0: basket e una piattaforma predisposta per un futuro chiosco. Presenti anche i rappresentanti del Comitato per il Parco Urbano delle Acque Medie, che avevano proposto alcune modifiche al progetto, tra cui la sostituzione del campo da padel con quello da basket e l'utilizzo di albizie al posto delle querce. Parte nel Lazio la nuova campagna regionale sulla sicurezza stradale In strada schippa il resto, presentata al Lab Culturale Moby Dick di Garbatella. L'iniziativa punta alla sensibilizzazione soprattutto dei giovani, fascia nella quale gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte. La campagna utilizza il linguaggio dello streaming e dei social. In strada si possono skippare notifiche, frette e distrazioni, ma non le regole che proteggono la vita. La musica è al centro del progetto, con ritornelli e frasi di canzoni italiane reinterpretate per trasmettere messaggi sulla sicurezza. La campagna sarà diffusa attraverso affissioni, stampa, web, social e content creator, con l'obiettivo di parlare ai ragazzi attraverso linguaggi familiari e trasformare la prevenzione in un messaggio immediato e memorabile. Il Latina Calcio non va oltre l'1-1 contro l'Ostia Mare, resta terzultimo in classifica, anche se con una partita da recuperare. Un avvio di stagione complicato, soprattutto per le difficoltà in fase realizzativa. Contro l'Ostia Mare i nerazzurri sono partiti bene, hanno cercato la vittoria dopo il pareggio, ma nella ripresa alcune decisioni arbitrali hanno lasciato più di un rimpianto. Ora la trasferta sul campo della San Benedettese, che alla luce dell'attuale classifica assume già i contorni di uno scontro diretto per la salvezza. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
5: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, Arte con l'H.it. Domenica aperti.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
7: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
8: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Se vi piace la musica del passato, state ascoltando la radio giusta, Radio Latina, dove passa il meglio degli anni Ottanta, che comprende i successi di quel decennio di Elton John. Questa era l'indimenticabile Nikita.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 35 anni e non sentirli.
2: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
1: E per festeggiare questo importante traguardo
2: arriva il 2G Garden Festival.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
2: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
1: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
2: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
6: Sono le 11 e un minuto.

0: Un sodalizio artistico di grande successo, quello tra Mary Fredriksson e Per Gessle. Stiamo parlando del duo musicale svedese noto come Roxette. Dal 1988 abbiamo selezionato la loro hit Dressed for Success.
1: Radio Latina,

0: grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era I Am What I Am, la hit del 1983 di Gloria Gaynor.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro, scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
6: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio evo e il cibo diventano turismo.
7: Siete pronti? L'attesa è finita.
8: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
9: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre prenota al 379 38 62 2 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Controlli della Guardia di Finanza non compro oro di Latina nell'ambito delle verifiche sul rispetto degli obblighi relativi all'identificazione della clientela, alla conservazione della documentazione sulle operazioni e alla segnalazione di eventuali operazioni sospette, oltre alle norme sul trasferimento di denaro contante. Al termine degli accertamenti sono emerse irregolarità amministrative a carico del titolare dell'attività. Le violazioni contestate prevedono sanzioni che possono arrivare fino a 244.000 euro. Sulla vicenda è intervenuta anche la Questura di Latina, che ha disposto la sospensione per 30 giorni della licenza per il commercio di oggetti preziosi. È partita nel Lazio la campagna vaccinale contro l'influenza. Entro il 10 ottobre i vaccini saranno distribuiti nei diversi punti di somministrazione della regione. Sono disponibili 1.380.000 dosi, con la possibilità di aumentare la fornitura se necessario. La vaccinazione è raccomandata soprattutto agli over 60, alle persone fragili, ai bambini fino ai 6 anni, alle donne in gravidanza e agli operatori sanitari e sociosanitari. In campo circa 3.700 medici di famiglia, 450 pediatri, 700 farmacie, 140 centri vaccinali delle ASL e 35 grandi strutture ospedaliere. Dal 20 novembre il vaccino sarà disponibile per tutta la popolazione. Diramata l'allerta gialla dalle prime ore di oggi e per le prossime 12-18 a Latina e nelle altre province del Lazio. L'avviso emesso dalla Protezione Civile regionale riguarda il rischio di criticità idrogeologica per temporali nei bacini costieri nord, nei bacini di Roma e nei bacini costieri sud, secondo popolazione. Diramata l'allerta gialla dalle prime ore di oggi e per le prossime 12-18 a Latina e nelle altre province del Lazio. L'avviso emesso dalla Protezione Civile regionale riguarda il rischio di criticità idrogeologica.

0: Parte venerdì 9 ottobre un mare di 900, la prima grande mostra interdisciplinare diffusa del sistema museale integrato della città di fondazione dell'Agropontino e dell'Agroromano. La rassegna fino al 28 ottobre coinvolge 7 comuni e 9 istituzioni culturali con Latina capofila del progetto. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio artistico, architettonico e documentario legato alle bonifiche e alle trasformazioni del Novecento. L'inaugurazione è prevista alle 11 al Museo Cambellotti di Latina con la presentazione del volume Regime Escape e della videomostra Latina Invisible City. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui, sei su Radio.

0: Una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumicata è buona, ma la provola fumicata Manzi è una delizia, e pure di più. Prova la fumicata Manzi e non sai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
5: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
4: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
5: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
4: De Gregoris. Com. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
8: Dentro la città.
7: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
10: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. È atteso un peggioramento del tempo sul Lazio per quanto riguarda la giornata di martedì, da segnalare dei fenomeni tra mattina e pomeriggio, fenomeni che tenderanno progressivamente poi ad esaurirsi verso la serata. Contesto climatico nel complesso piacevole, con valori massimi compresi tra i 20 e i 23 gradi. Ventilazione che sarà in rinforzo, con mare fino a mosso o molto mosso a fine giornata. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina, e questa non poteva mancare. Dal 1987 abbiamo ascoltato gli Aerosmith con il loro grande successo Red Doll.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, allora stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dal 1983 abbiamo ascoltato Oliver Cheatham con Get Down Saturday Night.
1: Radio Latina.

0: Questi erano i Cock Robin, band americana nata negli anni 80 e proprio a quel decennio appartengono le loro canzoni più famose. Tra queste c'è sicuramente la bellissima The Promise You Made, indimenticabile successo del 1985.
1: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio.
2: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
3: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
2: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
4: Siete pronti? L'attesa è finita.
5: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
6: Sono le 12 e 2 minuti.

0: Tra le meteore degli anni 80 possiamo annoverare anche i Canton, i quali nel 1985 si inserirono nel filone italo disco con questa canzone Please Don't Stay.
1: Radio Latina.

0: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
2: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
3: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
2: Agriturismo La Piana dell'Erica.
3: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
4: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
5: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
4: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
8: Inoltre pulizia, camini e stufe.
7: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368 32 41 866.
8: 368 32 41 866.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Torna a far discutere il contenzioso tra il comune di Latina e la curatela del fallimento di Latina Ambiente. La curatela ha messo in mora l'amministrazione chiedendo quasi 41 milioni di euro per le partite TIA del periodo 2006-2009, gli interessi maturati dal 2014 e il risarcimento dei danni. La quota capitale è di circa 18 milioni, mentre gli interessi ammontano a circa 20 milioni. Il comune sostiene di aver già pagato quanto dovuto e rivendica un credito di 200.000 euro, ma la curatela contesta i conteggi. Ora ci sono 15 giorni per avviare un confronto su una possibile transazione. In caso di mancato accordo, l'avvertenza potrebbe arrivare alla Camera Arbitrale dell'ANAC. Latina ha dato ieri l'ultimo saluto ad Alessandro Lanzi, il 37enne morto a causa di un ictus. Dopo la morte, la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi, cuore, polmoni, reni, fegato e pancreas. Sono stati destinati ad altre persone. Gli amici hanno invece avviato una raccolta fondi in sua memoria sulla piattaforma di Emergency, scelta in linea con i valori del pacifismo, giustizia sociale e attenzione agli ultimi che Alessandro aveva sempre sostenuto. In appena 10 ore sono stati raccolti quasi 6.000 10.000 euro. Lanzi lavorava da un anno al Ministero della Cultura dopo essere stato funzionario alla Cancelleria Penale del Tribunale di Latina, dove ieri le udienze sono state sospese per un'ora per permettere a colleghi, giudici e avvocati di partecipare ai funerali. È partita nel Lazio la campagna vaccinale contro l'influenza. Entro il 10 ottobre i vaccini saranno distribuiti nei diversi punti di somministrazione della regione. Sono disponibili 1.380.000 dosi, con la possibilità di aumentare la fornitura se necessario. La vaccinazione è raccomandata soprattutto agli over 60, alle persone fragili, ai bambini fino ai 6 anni, alle donne in gravidanza e agli operatori sanitari e sociosanitari. In campo circa 3.700 medici di famiglia, 450 pediatri, 700 farmacie, 140 centri vaccinali delle ASL e 35 grandi strutture ospedaliere. Dal 20 novembre il vaccino sarà disponibile per tutta la popolazione. Il comune di Sabaudia fa sapere che la strada provinciale 177 Migliara 54 nel tratto compreso tra la rotatoria con la Pontina e la rotatoria con la Litoranea sarà temporaneamente chiusa al traffico per consentire i lavori di ripristino del piano viabile. La chiusura sarà in vigore fino al 30 ottobre e fino al termine dei lavori. Restano consentiti il transito dei residenti, dei mezzi di soccorso e del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano. I percorsi alternativi saranno indicati attraverso apposita segnaletica. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina. E ora 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre. Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio. Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.

0: Il meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Umberto Tozzi che ci ha riportato al 1981 con il suo successo Notte Rosa.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Le più belle degli anni 80 e non solo, c'è molto di più, le trovate qui su Radio Latina. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati. E se parliamo del meglio, allora non possono mancare gli indimenticabili successi degli Style Council, come questo era Shout to the Top.
1: Radio Latina.

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
2: Andiamo in vacanza! E le valigie?
3: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
2: E al ritorno?
3: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
2: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
4: Qualità e convenienza ogni giorno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Non perdere le super offerte.
6: 35 anni e non sentirli.
7: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
6: E per festeggiare questo importante traguardo,
7: arriva il 2G Garden Festival.
6: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
7: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
6: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
7: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
8: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
9: Siete pronti? L'attesa è finita.
10: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
11: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 20. 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Rost!
12: Sono le 13 e 4 minuti.

0: generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
1: Saremo in 1000!
0: Allora ci incontriamo a Teano!
1: Vostra maestà, sarebbe meglio a Carano!
2: Agriturismo, la piana dell'Erica.
3: Zona Carano ad Aprilia,
4: per una cerimonia
0: che resterà nella storia.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
10: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio evo e il cibo diventano turismo.
11: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano.
10: Gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio evo e il cibo diventano turismo.
11: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione.

0: in via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
2: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Torna a far discutere il contenzioso tra il Comune di Latina e la curatela del fallimento di Latina Ambiente. La curatela ha messo in mora l'amministrazione chiedendo quasi 41 milioni di euro per le partite TIA del periodo 2006-2009, gli interessi maturati dal 2014 e il risarcimento dei danni. La quota capitale è di circa 18 milioni, mentre gli interessi ammontano a circa 20 milioni. Il Comune sostiene di aver già pagato quanto dovuto e rivendica un credito di 200.000 euro, ma la curatela contesta i conteggi. Ora ci sono 15 giorni per avviare un confronto su una possibile transazione. In caso di mancato accordo, l'avvertenza potrebbe arrivare alla Camera arbitrale dell'ANAC. Latina ha dato ieri l'ultimo saluto ad Alessandro Lanzi, il 37enne morto a causa di un ictus. Dopo la morte, la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi: cuore, polmoni, reni, fegato e pancreas sono stati destinati ad altre persone. Gli amici hanno invece avviato una raccolta fondi in sua memoria sulla piattaforma di Emergency, scelta in linea con i valori del pacifismo, giustizia sociale e attenzione agli ultimi che Alessandro aveva sempre sostenuto. In appena 10 ore sono stati raccolti quasi 6.000 euro. Lanzi lavorava da un anno al Ministero della Cultura dopo essere stato funzionario alla Cancelleria Penale del Tribunale di Latina, dove ieri le udienze sono state sospese per un'ora per permettere a colleghi, giudici e avvocati di partecipare ai funerali. È partita nel Lazio la campagna vaccinale contro l'influenza. Entro il 10 ottobre i vaccini saranno distribuiti nei diversi punti di somministrazione della regione. Sono disponibili 1.380.000 dosi, con la possibilità di aumentare la fornitura se necessario. La vaccinazione è raccomandata soprattutto agli over 60, alle persone fragili, ai bambini fino ai 6 anni, alle donne in gravidanza e agli operatori sanitari e sociosanitari. In campo circa 3.700 medici di famiglia, 450 pediatri, 700 farmacie, 140 centri vaccinali delle ASL e 35 grandi strutture ospedaliere. Dal 20 novembre il vaccino sarà disponibile per tutta la popolazione. Il comune di Sabaudia fa sapere che la strada provinciale 177 Migliara 54 nel tratto compreso tra la rotatoria con la Pontina e la rotatoria con la Litoranea sarà temporaneamente chiusa al traffico per consentire i lavori di ripristino del piano viabile. La chiusura sarà in vigore fino al 30 ottobre e fino al termine dei lavori. Restano consentiti il transito dei residenti, dei mezzi di soccorso e del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano. I percorsi alternativi saranno indicati attraverso apposita segnaletica. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
3: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
3: Sei su Radio Latina.
1: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
3: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
4: Chuck, motore,
5: azione, vieni a giocare con noi.
6: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Non perdere le super offerte.
3: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
4: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
3: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
5: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di Via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
6: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
7: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
9: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, con nuvole che vanno e vengono, la possibilità anche di qualche piovasco, anche se come precipitazioni prevediamo fenomeni però più sporadici e di breve durata, quindi nulla di eccezionale. E domani, tutto sommato, giornata discreta, sempre con un po' di nuvole, ma con bassa probabilità di pioggia. Torneranno invece piogge più diffuse nella giornata di giovedì. Come temperature e valori non oltre i 23-24 gradi, ma domani, grazie a un po' di scirocco, riguadagneremo 1-2 gradi. Dettagli con Trebi Meteo.

0: Abbiamo ascoltato gli Alphaville, trio musicale tedesco che a metà degli anni Ottanta dominò le classifiche europee con alcuni singoli di grande successo, tra cui Forever Young.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato la splendida What is Love, successo del 1983 di Howard Jones. Lui è stato un grande protagonista della scena musicale anni 80 e questo è uno dei tanti indimenticabili successi del passato che potete ascoltare su Radio Latina.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina in via Piave chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
4: 35 anni e non sentirli.
5: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
4: E per festeggiare questo importante traguardo,
5: arriva il 2G Garden Festival.
4: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
5: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
4: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
5: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
6: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Sono le 14 e 3 minuti.

0: Ci pensiamo noi ogni giorno a rinfrescarvi la memoria con i successi indimenticabili del passato, come questo del 1984 degli Ultravox, era Dancing with Tears in My Eyes.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Rick Astley, cantante inglese molto popolare nella seconda metà degli anni 80, con una delle sue famose hit, era Whenever You Need Somebody.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
6: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
7: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
8: Con il contributo del Ministero della Cultura.
9: Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
10: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
11: Pronto intervento idraulico H24, Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie, rimozione di nidi di calabrone.
12: Inoltre pulizia, camini e stufe.
11: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
12: 368-3241-866.
13: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Hulson, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio Nobel gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento IceCube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo, lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinski. Continua in Francia la mobilitazione studentesca con il cosiddetto terzo atto della protesta, a cui aderiscono oggi anche diversi sindacati d'Oltralpe. Manifestazioni sono state indette in grandi città del paese come Parigi, Lione, Marsiglia e una trentina di altri comuni. Il ministro dell'istruzione avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata. sanzionata. Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera. I viaggiatori sono stati denunciati. Il tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Il numero uno del ranking mondiale ha comunicato la decisione attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto, insieme al proprio staff medico, di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Per ora è tutto, a più tardi.
14: Questa è Radio Latina.
15: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
17: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
18: Radio Latina.
19: ¡1993!

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
4: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
5: Inoltre pulizia, camini e stufe.
4: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
5: 368-3241-866.

0: Questa era The Boys of Summer, bellissima canzone del 1984 di Don Henley, che fa parte dei nostri ricordi musicali più belli. Il meglio della musica del passato lo trovate qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
2: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
8: 35 anni e non sentirli.
9: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
8: E per festeggiare questo importante traguardo,
9: arriva il 2G Garden Festival.
8: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
9: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
8: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
9: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
10: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 208, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
11: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
12: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
13: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
14: sono le 15:06.

0: Abbiamo fatto un tuffo negli anni 80 con i Genesis, questo era il loro successo del 1986, Invisible Touch. Tutto il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Radio Latina

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ritrovare ogni giorno su Radio Latina, qui siamo sempre in vena di ricordi. Era Gianna Nannini con Bello e Impossibile, uno dei più grandi successi della musica italiana del 1986.
1: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni!
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte!
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Siete pronti? L'attesa è finita.
7: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buon pomeriggio, ben trovati da Roberta Sottoriva. Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi in un palazzo di Viale Le Corbusier a Latina, dove la finestra del pianerottolo del nono piano è stata data alle fiamme. Sul posto è arrivata la polizia, che ha spento rapidamente il rogo ancor prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. L'area è stata poi messa in sicurezza e sono state svolte le verifiche necessarie all'accertamento delle cause. I condomini presenti a quell'ora sono stati fatti uscire dall'immobile per il tempo necessario a escludere ulteriori fonti di pericolo, poi sono tutti rientrati nelle loro abitazioni. Un episodio misterioso. Al momento è chiaro che l'origine delle fiamme è dolosa e sono in corso le indagini. Chi abita nell'immobile lamenta da tempo una situazione di degrado dovuta anche alla presenza di persone senza dimora che si introducono abusivamente all'interno per trovare riparo. Verifiche della Guardia di Finanza in un comproro del capoluogo pontino nell'ambito dei controlli antiriciclaggio. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno accertato il rispetto degli obblighi relativi all'identificazione della clientela, alla conservazione della documentazione e alla segnalazione di eventuali operazioni sospette, ma al termine degli accertamenti sono emerse gravi irregolarità amministrative che prevedono sanzioni pesantissime. La questura di Latina ha disposto intanto la sospensione per 30 giorni della licenza per il commercio di oggetti preziosi. Al via la campagna di comunicazione di Fresco Lazio, il progetto promosso dall'assessorato regionale all'agricoltura in collaborazione con Arsial per sostenere e valorizzare il latte fresco della nostra regione. Da ieri un corposo battage con l'obiettivo di avvicinare i cittadini al latte fresco regionale per il commercio di oggetti preziosi. Al via la campagna di comunicazione di Fresco Lazio, il progetto promosso dall'assessorato regionale all'agricoltura in collaborazione con Arsial per sostenere e valorizzare il latte fresco della nostra

0: si trova anche dietro un gesto quotidiano come l'acquisto di una bottiglia del latte, ovvero sostenere una rete di imprese e professionalità radicate sul territorio. Domenica prossima, 11 ottobre, a Capo Portiere al Lido di Latina torna la corsa solidale promossa da Agora Salus per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emergenza della salute mentale che in Italia colpisce oltre 16 milioni di persone che vivono con disturbi psicologici, e accendere un focus sull'importanza di prevenzione per cambiare la traiettoria di una vita. La Run for Mental Health, che partirà alle 10 ma ritrova alle 8:30 in Piazzale Loffredo, è una corsa non competitiva di 5 km preceduta da un risveglio muscolare e si svolge a ridosso del 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina.
4: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Chuck, motore.
6: Azione. Vieni a giocare con noi.
7: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Nei supermercati Dem.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience, turismo lento, olio evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio evo e il cibo diventano turismo.
4: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a 3 tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano gli Yes con la celeberrima Owner of a Lonely Heart, un super classico degli anni 80.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: Slimy and Fisher e la splendida Love Changes Everything, un altro bellissimo ricordo targato anni 80 su Radio Latina.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: DeGregoris.com.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
7: Qualità e convenienza ogni giorno.
6: A Latina, via Isonzo 221.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Non perdere le super offerte.
8: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
9: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
8: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
10: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
11: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
12: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Sono le 16:03.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato i Twins, duo di dance elettronica tedesco in voga negli anni 80 con il loro grande successo Ballet Dancer.
1: Radio Latina.

0: Mr. Slow Hand, mano lenta, questo è il soprannome del mitico Eric Clapton, grande chitarrista blues, lo abbiamo ascoltato con Forever Man qui su Radio Latina.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
6: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina in via Piave chilometro 69, arte con l'h.it, domenica aperti.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 22 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tuoi da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Rapina in centro questa mattina in via Minotti, nei pressi della chiesa di Santa Maria Goretti. Un anziano che era appena uscito dagli ambulatori di Piazza Celli, gli ambulatori dell'azienda sanitaria locale, è stato aggredito e rapinato da tre giovani, sembra di origine straniera, poi gettato a terra e derubato. I tre sono fuggiti, le urla hanno richiamato l'attenzione dei passanti che hanno dato l'allarme sul posto, gli agenti delle volanti e il 118. I tre sono attivamente ricercati. Sono tutti rientrati nelle rispettive abitazioni residenti del condominio di Viale del Corbusier a Latina, interessato nella tarda mattinata di oggi da un incendio che è stato appiccato sul pianerottolo al nono piano, fatti evacuare precauzionalmente. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, l'area è stata poi messa in sicurezza e sono state svolte le verifiche necessarie all'accertamento delle cause del rogo. Un episodio misterioso al momento, anche se è chiaro che l'origine delle fiamme sia dolosa. Le indagini sono in corso. Cambiamo argomento. È stato sospeso dal comune di Cori un asilo nido e scuola dell'infanzia. Oggetto lo scorso settembre di un controllo da parte della polizia locale sono emerse irregolarità considerate gravi dall'amministrazione comunale, che ha ritenuto di intervenire per interrompere una situazione di manifesta illegalità e per tutelare l'incolumità, la salute e la vigilanza dei minori. È stata emessa dunque un'ordinanza in cui si dispone la sospensione con effetto immediato di tutte le attività educative e la contestuale chiusura della struttura, ordinanza contro la quale l'attività potrà fare ricorso. Oggi pomeriggio a Latina l'anteprima cinematografica del documentario Il ragazzo con il libro sotto il braccio, dedicato alla storia degli internati militari nei lager nazisti e della loro resistenza silenziosa, raccontata attraverso le parole di Nildo Menin, un ex carabiniere deportato in Germania nel corso della Seconda Guerra Mondiale, sopravvissuto e morto a Latina nel 2022. È una storia custodita tra le pagine ingiallite del diario di prigionia, tra fotografie e lettere d'epoca, poi riportata alla luce nel racconto di Nildo a suo nipote Simone Menin, regista e cofondatore della casa di produzione Wow Tapes, autore del documentario che sarà proiettato oggi pomeriggio alle 18:30 al Cinema Corso di Latina. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
5: Questa è Radio Latina.
7: Radio Latina. Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
3: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
4: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, Arte con l'H.it. Domenica aperti.
5: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
6: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
7: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
8: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
9: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
5: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
4: Agriturismo La Piana dell'Erica.
5: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
6: 35 anni e non sentirli.
7: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
6: E per festeggiare questo importante traguardo,
7: arriva il 2G Garden Festival.
6: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
7: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
6: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
7: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Siete pronti? L'attesa è finita.
11: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
12: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
13: Sono le 17 e 3 minuti.

0: Radio Latina, tre ricordi e nostalgia. Ogni giorno vi facciamo ascoltare tre decenni di grande musica. Questi erano gli Stadio, i quali nel 1981 pubblicarono il loro primo 45 giri dal titolo Grande figlio di puttana, canzone che fu poi inserita nella colonna sonora del film di Carlo Verdone, Borotalco. I ricordi non finiscono mai su Radio Latina.
1: Radio Latina.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Quello che abbiamo appena ascoltato era Jimmy Somerville dal 1989 con la cover della famosissima You Make Me Feel Mighty Real.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
7: Qualità e convenienza ogni giorno.
8: A Latina, via Isonzo 221.
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Non perdere le super offerte.
9: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, Arte con l'H.it. Domenica aperti.
10: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
11: Inoltre pulizia, camini e stufe.
10: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368 32 41 866.
11: 368 32 41 866.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tuo da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
16: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Dopo la richiesta al comune di 41 milioni di euro arrivata dalla curatela di Latina Ambiente, occorre capire quale sia oggi la reale posizione del comune e come possano convivere ricostruzioni che conducono a numeri radicalmente differenti con il comune che dice di vantare un credito di quasi 250 mila euro. Così la consigliera e presidente della commissione trasparenza Maria Grazia Ciolfi, dopo la notizia apparsa in primo piano su Latina Oggi, facendo notare che il consiglio comunale non è mai stato informato, Ciolfi ha chiesto al presidente Coluzzi la convocazione urgente della commissione bilancio e una discussione nelle sedi istituzionali per conoscere e valutare atti, numeri, eventuali responsabilità amministrative e avere una ricostruzione completa della posizione dell'ente. Rapina in centro questa mattina in via Minotti, nei pressi della chiesa di Santa Maria Goretti, dove un uomo di 86 anni che era uscito dagli ambulatori della ASL di Piazza Celli è stato aggredito e rapinato da tre giovani di origini straniere. L'uomo è stato gettato a terra e derubato. Poi i tre sono fuggiti. Le urla hanno richiamato l'attenzione dei passanti, che hanno chiamato il 112. Le indagini vengono svolte dalla polizia, che sta ricercando attivamente i tre per l'uomo che ha riportato alcune escoriazioni e un forte stato di agitazione. Sono intervenuti i sanitari del 118. Sono tutti rientrati nelle loro abitazioni i residenti del condominio di Viale Le Corbusier a Latina, interessato nella tarda mattinata di oggi da un incendio che è stato appiccato sul pianerottolo al nono piano. Sul posto è intervenuta la polizia e i vigili del fuoco. L'area è stata messa in sicurezza e sono state avviate le verifiche necessarie all'accertamento delle cause del rogo, un episodio misterioso sul quale sono in corso indagini. Cambiamo argomento. A Fondi, l'Istituto di Istruzione Superiore Gobetti de Libero celebra il centenario della morte di Piero Gobetti, ma anche i 90 anni dall'istituzione del liceo. Un evento importantissimo per la storia della nostra città, sottolinea il sindaco Vincenzo Carnevale. Sui banchi del liceo si sono formati centinaia di nostri concittadini, dice. Celebrare questa ricorrenza in concomitanza con il centenario della morte di Gobetti ci permette di inserire la nostra identità locale nel grande mosaico della storia nazionale. L'appuntamento per il 16 ottobre con il convegno Il liberalismo di Piero Gobetti tra Costituzione ed etica. Lo sport, in chiusura Alex D'Amico e Davide Siciliano sono stati convocati nella nazionale italiana master di football americano, un importante riconoscimento per i due atleti dei Bufali Latina che sabato 17 ottobre allo stadio di Monaco di Baviera faranno parte della formazione di over 40 che affronterà la nazionale tedesca. È la prima volta che due atleti della società sportiva pontina vengono convocati contemporaneamente per un appuntamento internazionale con una rappresentativa nazionale. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
15: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri. Troverai tutto quello che ti serve.
16: Tutto la prossima edizione fra 60 minuti.
15: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine.

0: questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
8: Siete pronti? L'attesa è finita.
1: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
9: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare. Sali a bordo e provale subito. Portaci il tuo usato. Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro. La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%. L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Fase molto dinamica sul Lazio per il passaggio di due perturbazioni. La prima è transitata oggi, ancora della variabilità e qualche residuo a pioggia in serata. Poi domani un parziale break, in un contesto sempre di grande variabilità ma pochissime piogge sul Lazio. E in attesa di giovedì, quando una seconda perturbazione dalle isole britanniche, ben più intensa, determinerà una fase piovosa, piogge temporali e venti tesi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
11: Radio

0: Let's Dance, anche questa fa parte dei nostri ricordi musicali del 1983 più belli. La canzone viene ricordata come uno dei più grandi successi di David Bowie.
1: Radio Latina.

0: migliori successi del passato li potete ascoltare in rotazione continua qui a Radio Latina. Dai favolosi anni 80 abbiamo ritrovato Sandra con il suo più grande successo, era Maria Magdalena.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: Chuck, motore.
3: Azione. Vieni a giocare con noi.
4: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazione.

Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 35 anni e non sentirli.
2: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
1: E per festeggiare questo importante traguardo
2: arriva il 2G Garden Festival.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
2: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
1: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
2: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
3: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma. Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
4: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Rost!
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tuo da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
7: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, code sulla via dei Monti Lepini ad altezza di Valle Fioretta nelle due direzioni e più avanti da via Simoncelli alla rotatoria di Brunella in quest'ultima direzione. Traffico intenso anche sulla regionale di Fiuggi all'altezza del centro urbano di Tecchiena nelle due direzioni. Passiamo a Latina, sulla puntina code per chi è diretto a Latina tra via dei Rutuli e Aprilia, proseguendo rallentamenti a Borgo Piave su tutte le strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Per il traffico nel centro di Latina si procede a nei due sensi su via Piave, via Carlo Romagnoli e via Emanuele Filiberto. Traffico rallentato anche su via Epitaffio in direzione del centro. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
8: Sono le 18 e 3 minuti.

0: Anche loro erano molto in voga negli anni 80, in Matt Bianco, li abbiamo ritrovati qui su Radio Latina con il loro grande successo del 1984, Sneaking Out the Back Door.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Paul Young, cantante inglese molto popolare negli anni 80, il quale ottenne un grande successo nel 1985 con la cover di questa bellissima ballad di Daryl Hall and the Notes, Every Time You Go Away.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se ninja credete, andatela assaggiare.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
4: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, Arte con l'H.it. Domenica aperti.
7: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Paura in via Milazzo a Latina, dove un furgoncino che viaggiava diretto verso il semaforo all'incrocio con corso Matteotti, non distante dal centro cittadino, ha travolto a velocità sostenuta 5 auto, 2 erano parcheggiate, sono state schiacciate contro il muretto di protezione del marciapiede, altre 3 erano invece in marcia con i conducenti alla guida. Fortunatamente nessun pedone è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze, il 118 e la polizia locale. All'origine dell'incidente, secondo alcuni testimoni, un malore del conducente del furgone. Dopo la diffida al comune di 41 milioni di euro arrivata dalla curatela fallimentare di Latina Ambiente, occorre capire quale sia oggi la reale posizione dell'ente e come possano convivere ricostruzioni che conducono a numeri così radicalmente differenti. Il comune, che dice di vantare un credito di quasi 250 mila euro verso Latina Ambiente, e la vecchia partecipata, che invece ne chiede 41 milioni. Così la consigliera e presidente della Commissione Trasparenza Maria Grazia Ciolfi, dopo la notizia apparsa in primo piano su Latina Oggi. Facendo notare che il Consiglio Comunale non è mai stato informato, Ciolfi ha chiesto al presidente Coluzzi la convocazione urgente della Commissione Bilancio e di riportare la discussione nelle sedi istituzionali. L'origine del contenzioso risale alla delibera del 30 maggio 2006 sul passaggio da Tarsu a TIA e alla successiva insolvenza della partecipata. Una nuova fototrappola è stata posizionata nell'area dello stadio comunale Domenico Francioni di Latina in pieno centro urbano. Il dispositivo consente di sorvegliare con continuità una zona particolarmente esposta al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, spiegano da ABC, e di documentare eventuali comportamenti non conformi. Annunciate a breve anche altre due nuove fototrappole. ABC Latina rinnova però l'invito a rispettare le modalità di conferimento e a collaborare alla corretta gestione dei rifiuti. Comportamenti responsabili da parte di tutti, si legge in una nota, sono fondamentali per mantenere la città più pulita e contrastare fenomeni che danneggiano tutti. Tornano i concerti d'autunno del campus di musica di Latina al Circolo Cittadino nei venerdì di ottobre e novembre. Dal 9 ottobre al 27 novembre, 6 appuntamenti più un concerto straordinario per un cartellone che vedrà alternarsi eccellenze del territorio e giovani talenti, e si chiuderà con il recital della pianista Elisò Birsalazze in memoria di Riccardo e Maria Teresa Cerocchi, fondatori del campus. Un progetto realizzato in sinergia con importanti istituzioni formative come il Conservatorio di Musica di Latina e l'Avos Project di Roma. Primo appuntamento il 9 ottobre con il duo composto da Flavia Di Tomasso al violino e Barbara Di Mario al pianoforte. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non stop mix.

0: Tutto il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
5: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
4: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
6: Siete pronti? L'attesa è finita.
7: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino

0: Una canzone da Oscar, questa Take My Breath Away, portata al successo dai Berlin, che fruttò al suo autore, il famoso produttore e autore musicale Giorgio Moroder, l'Oscar alla miglior canzone nel 1987.
1: Radio Latina.

0: La splendida Heartbreaker, successo del 1982 di Dionne Warwick, con lo zampino dei Bee Gees che scrissero il brano e presero anche parte ai cori. E questo è solo uno degli indimenticabili successi che potete ascoltare su Radio Latina.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi, in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
4: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
8: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala.
9: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 214 Maria e Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1,5 km in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per la stazione di Cartiera e lo svincolo per via Casilina in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
10: Sono le 19 e 2 minuti.

0: Vivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare canzoni indimenticabili, né la prova questa dei Roxy Music che ci ha riportato al 1982 era Modern Days.
1: Radio Latina.

0: migliori successi degli anni Ottanta li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina, e tra questi ci sono i classici intramontabili di Michael Jackson, come questo Thriller dall'omonimo album capolavoro del 1982.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio Alliri, Frosinone.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Ci sono reazioni dopo la notizia della maxi diffida da 41 milioni di euro arrivata al comune di Latina dalla curatela di Latina Ambiente per l'annosa vicenda della TIA 2006-2009. Noi moderati, che fa parte della maggioranza, in una nota sottolinea che il rischio di dissesto per l'amministrazione comunale è altissimo e che è dovere assoluto ed immediato da parte dell'amministrazione nominare il RUP che apra la fase conciliativa. La consigliera del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Trasparenza, Maria Grazia Ciolfi, che aveva presentato richiesta di accesso agli atti, fa notare che il Consiglio Comunale non è mai stato informato né aggiornato sulla situazione e chiede la convocazione urgente della Commissione Bilancio e una discussione nelle sedi istituzionali. Paura nel pomeriggio in via Milazzo, dove un furgoncino che viaggiava diretto verso il semaforo all'incrocio con Corso Matteotti ha travolto a velocità sostenuta 5 auto. Due erano parcheggiate e sono state schiacciate contro il muretto di protezione del marciapiede. Altre 3 erano invece in marcia con i conducenti alla guida. Fortunatamente nessun pedone è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze del 118 e la polizia locale. All'origine dell'incidente, secondo alcuni testimoni, un malore del conducente del furgone. C'è stata una brutta rapina questa mattina in centro in via Minotti, nei pressi della chiesa di Santa Maria Goretti, dove un uomo di 86 anni è stato aggredito e rapinato dell'orologio da tre giovani. L'uomo è stato gettato a terra, i malviventi gli hanno strappato anche una catenina che è stata poi ritrovata a poca distanza. Le urla hanno richiamato l'attenzione dei passanti che hanno attivato i soccorsi. Sull'episodio indaga la polizia, l'uomo è stato affidato ai sanitari del 118. E sono in corso indagini sull'inquietante episodio avvenuto nella tarda mattinata di oggi in un condominio in viale Le Corbusier, dove la finestra del pianerottolo al nono piano è stata incendiata. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, il rogo è stato rapidamente domato e le persone fatte precauzionalmente uscire dallo stabile sono state autorizzate a rientrare. Non si esclude alcuna ipotesi. Cambiamo argomento, è tornato anche quest'anno a Terracina l'International Walk con la tappa 6 del cammino lungo la via Francigena verso la Basilica di San Pietro. Il percorso, partito dal monastero di San Magno a Fondi, ha raggiunto Piazza Municipio a Terracina, dove 25 camminatori sono stati accolti dall'amministrazione comunale. L'evento, organizzato dal gruppo dei 12, ha visto la partecipazione di pellegrini e camminatori provenienti da Stati Uniti, Australia, Taiwan, Belgio, Spagna, Italia. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
10: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina.
10: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Andiamo in vacanza! E le valigie?
6: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
5: E al ritorno?
6: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
5: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
7: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
8: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
7: Non perdere le super offerte.
9: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
10: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
9: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
1: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre. Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio. Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
11: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
12: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare. Sali a bordo e provale subito. Portaci il tuo usato. Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro. La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%. L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
13: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
14: Fase molto dinamica sul Lazio per il passaggio di due perturbazioni. La prima è transitata oggi, ancora della variabilità e qualche residua pioggia in serata. Poi domani un parziale break, in un contesto sempre di grande variabilità ma pochissime piogge sul Lazio. E in attesa di giovedì, quando una seconda perturbazione dalle isole britanniche, ben più intensa, determinerà una fase piovosa, piogge temporali e venti tesi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Dagli anni Ottanta abbiamo ritrovato Vasco Rossi con Vivere senza te.
1: Radio Latina. Radio Latina. Oh.

0: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
6: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
7: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
8: Siete pronti? L'attesa è finita.
9: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
12: Sono le 20 e 2 minuti.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato, un ricordo tira l'altro. Questi erano gli Swing Out Sister con la loro hit degli anni 80, Surrender.
1: Radio Latina.

0: la bellissima Pride in the Name of Love, canzone dedicata a Martin Luther King dagli U2, un grande classico senza tempo degli anni 80.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno, gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria, hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
6: Saremo in 1000!
5: Allora ci incontriamo a Teano!
6: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
7: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
8: Zona Carano ad Aprilia.
9: Per una cerimonia!
5: Che resterà nella storia.
10: Chuck, motore!
11: Azione! Vieni a giocare con noi!
12: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
2: 35 anni e non sentirli.
3: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
2: E per festeggiare questo importante traguardo
3: arriva il 2G Garden Festival.
2: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
3: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
2: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
3: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
7: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
0: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva, ultima edizione di GR Latina. Aggredito e gettato a terra a pochi passi da Piazza Santa Maria Goretti, un uomo di 86 anni è stato rapinato questa mattina dopo essere uscito dagli ambulatori dell'ASL di Piazza Celli. In tre gli hanno strappato orologio e catenina, quest'ultima è ritrovata a poca distanza. L'uomo ha riportato alcune escoriazioni e un comprensibile stato di shock. A soccorrerlo alcuni passanti che hanno dato l'allarme. In atto le indagini della polizia. E sono in corso indagini anche sull'inquietante episodio avvenuto nella tarda mattinata di oggi in un condominio di Viale Le Corbusier, dove la finestra del pianerottolo al nono piano è stata incendiata. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, il rogo è stato rapidamente domato e le persone fatte precauzionalmente uscire dallo stabile sono state autorizzate a rientrare. Non si esclude alcuna ipotesi. Il rischio di dissesto per il comune di Latina è altissimo ed è dovere assoluto ed immediato da parte della nostra amministrazione nominare il responsabile unico del procedimento che apra la fase conciliativa. È la posizione di noi moderati, che fa parte della maggioranza di governo, dopo la maxi diffida da 41 milioni di euro arrivata dalla curatela fallimentare di Latina Ambiente relativa alla vicenda della TIA 2006-2009, la vecchia tassa di igiene urbana. La consigliera del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Trasparenza, Maria Grazia Ciolfi, che sul tema aveva presentato richiesta di accesso agli atti prima della diffida, fa notare che il Consiglio Comunale non è mai stato informato né aggiornato sulla situazione dopo la costituzione del tavolo TIA e chiede la convocazione urgente della Commissione Bilancio e una discussione riportata nelle sedi istituzionali. Da oggi a venerdì la prima tornata elettorale per il nuovo rettore della Sapienza, in lizza Fabio Lucidi, Antonio Carcaterra, Maria Sabrina Sarto, Pierpaolo D'Urso e Riccardo Faccini. Uno di loro prenderà il posto di Antonella Polimeni, sotto il cui mandato Sapienza ha acquisito a Latina, in comodato d'uso, due importanti edifici comunali, l'ex Banca d'Italia e l'ex Garage Ruspi, quest'ultimo già aperto come aula studio. Gli studenti polemizzano per il peso esiguo del loro voto, la replica dell'Ateneo, rispettata la percentuale stabilita dal regolamento. I pellegrini lungo la via Francigena, ricevuti oggi a Terracina per l'International Walk, tappa numero 6 del cammino lungo l'antica via verso la Basilica di San Pietro. Il percorso era partito dal monastero di San Magno a Fondi, ha raggiunto Piazza del Municipio, dove ad attendere i 25 camminatori provenienti da Stati Uniti, Australia, Taiwan, Belgio, Spagna e Italia c'erano il sindaco Francesco Giannetti e l'assessora al turismo Alessandra Feudi. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
0: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
13: Radio Latina.
14: ...1985...

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Marco Fello. Per stare bene mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare in forma mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare a così così non mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Allora è meglio stare bene e mangiare i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Ninche niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Più.
6: 35 anni e non sentirli.
7: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
6: E per festeggiare questo importante traguardo
7: arriva il 2G Garden Festival.
6: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
7: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
6: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
7: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
8: Pronto intervento idraulico H24? Tuveri Alessandro. Installazione e pulizia a canne fumarie. Rimozione di nidi di calabrone.
9: Inoltre pulizia, camini e stufe.
8: Affidati ad esperti. Chiama Tuveri Alessandro 368-3241-866.
9: 368-3241-866.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.

0: più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Gimme Gimme Gimme, successo del 1985 di Narada Michael Walden.
1: Radio Latina.

0: suoniamo ogni giorno le più belle degli anni passati qui su Radio Latina, canzoni indimenticabili come questa degli Wham, era la spensierata di Age of Evan.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse Sciocino, l'indovino burino, se vuoi vivere a lungo e bene devi mangiare i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, e io ho aggiuntato, perché il buono è buono ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
6: Mamma, io mi annoio.
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
6: Mamma, io sono già in macchina.
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala.
12: Sono le 21:03.

0: Se volete vivere oggi il meglio della musica di ieri, siete nel posto giusto. Questa era la bellissima How Many Lies degli Spandau Ballet dai mitici anni 80. Altri successi in arrivo su Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tuo da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sei su Radio Latina.
7: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non stop mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina

0: su roccobimbo.it. Rocco, una favola di negozio.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e qui su Radio Latina ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi indimenticabili. Abbiamo ascoltato Mike Francis con la splendida Survivor.
1: Radio Latina,

0: Scegliamo solo le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina. Questi erano i Bronski Beat dal 1984 con Why.
1: Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo appena ascoltato Donna Summer con il suo successo del 1989, era This Time I Know It's For Real.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Chuck, motore.
4: Azione. Vieni a giocare con noi.
5: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
3: Sono le 22:01.

0: sei su Radio Latina.
1: 1979.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
6: Si vola sulle ali del tempo, ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con
7: Radio Latina.
8: Novecentottanta.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tu e da

0: 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.
1: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
2: Millenovecentottantasette.

su Radio Latina. Nel 1987,

0: vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina
1: 1992.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore,
7: azione. Vieni a giocare con noi.
8: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutti.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Sono le 23:06.
2: 70 più 80 più 90. Radio Latina, Radio Latina.
1: 1978.
2: Il DJ

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina, 0773 26 6000.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Chuck, motore!
5: Azione! Vieni a giocare con noi!
6: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro.
5: Di terra!

0: è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
1: Novecentottantaquattro.

0: musica mixata 70-80-90. Sei su Radio Latina.
1: Novecentottantaquattro.

0: vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore,
7: azione, vieni a giocare con noi.
8: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita. Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
1: Novecentottantasei.

0: si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina.
1: ¡1996!

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Mezzanotte e 11 minuti.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
7: Radio Latina.
8: Novecentottantaquattro.

0: su Radio Latina.
1: Novecentottantasette.

0: si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina.
1: 1986.